0: La vita è un'avventura da vivere, non un problema da risolvere. Radio Birichina, no problem. Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 2:02.

0: Birichina Notizie.
1: Bentrovati, aggiornamento veloce delle 2 della notte. Tangenti e caporalato nei lavori per la tratta ad alta velocità Napoli-Bari. Ci sono stati arresti e sequestri. Pubblico Ministero e GIP di Napoli parlano di calcestruzzo utilizzato di scarsa qualità e di soldi nascosti nei panettoni. Interdittive per 20 persone. Addio al fotografo Umberto Pizzi, aveva 89 anni, nella sua lunga carriera ha raccontato la storia italiana per ben 60 anni. Cinema dal 1 ottobre nelle sale Quasi Vera, regia di Fausto Brizzi. Il protagonista della pellicola è Frank Matano.
2: Nel film io do vita a questo avatar e poi regista e sceneggiatore hanno pensato a come doveva essere fatta questa realtà virtuale. Secondo me un aspetto interessante è quando dai vita a un avatar che è digitale, e è interessante se ha un aspetto algido, un po' freddo, un po' glaciale.
1: È tutto, a risentirci.
0: Birichina Notizie.

sapere che tu ci sei sempre. Tu, che riesci a farmi stare bene anche quando sono a pezzi. Grazie. Letto. Buonanotte. Radio Birichina, no problem.

Non fare programmi, non pensare troppo. Le cose belle accadono all'improvviso. Radio Birichina, no problem.

0: Non esiste povertà peggiore che non avere amore da dare. Radio Birichina, no problem. Birichina.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

10 luglio 1989 nasceva Radio Birichina. Un pugno di canzoni dal suono rurale e antico. Mentre il mondo era impegnato a progredire tecnologicamente, Radio Birichina rallentava il passo e guardava al passato. Il coraggio e il gusto per la sperimentazione musicale non ci sono mai mancati ed è per questo che ci siamo da oltre 30 anni. Radio Birichina. 30 anni di musica perché l'occhio vorrà anche la sua parte, ma l'orecchio è più esigente.

imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Ma con Birichina, no problem.

0: Radio Birichina.
1: No problem. Birichina.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: prima o poi arriva il punto in cui il punto lo metti tu. E voi, birichini, mettete più punti o più virgole?
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: Sono le 3:01.

0: Birichina Notizie.
1: Bentrovati. OpenAI ha rinunciato al lancio del suo ultimo modello sull'intelligenza artificiale per timori sulla sicurezza. Non è un risultato affidabile, dicono al direttivo, e per i responsabili ha mostrato una propensione all'inganno. Anche ieri, per il secondo giorno consecutivo, lunghe file ai distributori Eni e IPI, che praticano lo sconto su gasolio e benzina. Sul caro carburanti si divide ancora una volta il dibattito politico. Montaruli, Fratelli d'Italia.
2: Il tetto fissato da Eni e IPI si tradurrà in un sostegno concreto per milioni di italiani. Un intervento auspicato dal governo Meloni a sostegno di imprese, lavoratori e famiglie.
1: Casu PD.
3: Per 4 anni Giorgia Meloni ha ignorato la crisi energetica. Nessun piano, solo misure tampone e bugie sull'abolizione delle accise. Non hanno mai ascoltato le nostre proposte per famiglie e imprese, abbandonando gli italiani.
1: In chiusura parliamo di scienze e di medicina. L'uso di semaglutide nel trattamento della diabete non aumenta il rischio di cancro al pancreas. È quanto emerso al congresso EASD. Il trattamento è comparabile a quello di chi assume farmaci di altre categorie. È tutto per il momento. Buonanotte e a più tardi.
0: Birichina Notizie.
4: Radio Birichina.

adesso tu fai un messaggio, tu fai un messaggio, lanci un vocale, ma di quelli belli belli belli, proprio da svalvolato, no grazie per il boss, te lo do io il boss, questo è il mio gettone.

0: Dark, ore 5:13 del mattino, con tutto l'entusiasmo possibile e immaginabile. Cosa ha chiesto? Non mi ricordo più, andiamo a sentirla, va.
1: Buongiorno!
0: Buongiorno! Ciao!
1: Fede la Crevina!
0: Ciao!
1: Mercoledì 30 settembre, siamo a metà settimana!
0: Sì!
1: Ti auguro una buona giornata,
0: sì.
1: Un buon lavoro,
0: sì.
1: Anche a tutti i nostri amici radioascoltatori.
0: Sì.
1: Oggi ti vorrei richiedere,
0: sì,
1: Trompeta di Willy William.
0: Okay.
1: E con questa canzone,
0: sì,
1: io sono pronta. Stamattina ho acceso pure il riscaldamento della macchina perché ci sono 13 gradi.
0: Ma va là!
1: E va là!
0: Ciao!
1: Ciao,

0: pubblicità, poi arriva. Fermo lì, con le quattro frecce, vai. Berichina.
1: Stusa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro. Con garanzie ufficiali certificate Stusa Cucine e Chateau Dax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.

0: buongiorno.
1: Molto. Svegli il mondo, tu lo svegli proprio, decisamente li butti giù dalle grandi, come dici tu.
0: Ascolta, quando hai sentito il trompeta, hai guardato la radio e hai detto...
1: Cosa ho detto io? Non te lo posso dire in diretta.
0: Secondo me basta. Però Ross, mi devi aiutare adesso, perché io ci metto tutta la buona volontà adesso. Dopo dicono che sono cattivo, che li mando a casa. Senti un po' Michele di non mi ricordo dove. Senti, no.
2: Buongiorno sì. Radio Birichina, sono Michele da Castelletto Ticino. Sì. Potrei ascoltare sì. Deio o Banana Song di Harry sì. Bellafonte?
0: Sì.
2: Grazie, buona giornata a tutti, vi ascolto in FM.
0: Ciao, adesso bisogna dirglielo, insomma, intanto è Banana Board. Quindi se non le sa, se non le conosci,
1: allora,
0: se
1: io non faccio figuracce, non no. chiedo cose che non so.
0: Ascolta, no, se non le sai le cose,
1: stai a casa.
0: In più,
1: questa ormai è una frase che viene bene da dire. Guarda, io lo ripeterò all'infinito,
0: Ross. E poi ho chiuso la trasmissione ieri con questa canzone, quindi
1: non l'avrà sentita ieri quando ho chiuso, era già tardi.
0: Non sei attento, se non stai attento, dillo.
1: Ma stai a casa.
0: Stai a casa, dai, che cazzarola.
1: Vabbè, dai. Ogni tanto si può anche sbagliare.
0: No, qui a Birichina no,
1: Ma tu sei perfetto.
0: Io sono
1: io sono
0: perfetto con tutte le mie imperfezioni.
1: Perfetta risposta.
0: Vado bene.
1: Hai
0: così.
1: Indovina cosa ti chiedo, ma non te lo chiedo.
0: Ragazza, tu lo sai che io per te sono come il genio.
1: No, dai, devi farti perdonare quel risveglio che mi hai dato stamattina.
0: Io per te, ma non soltanto per te, Ross, super nonna e bisnonna. Io sono come il genio e la lampada. Basta darmi una strofinatina alla chiappa sinistra o anche quella destra.
1: Che carino. Io e la destra non funziona, solo la sinistra.
0: Io salto fuori e senti che roba. Le qui, solo per te. Ross, ti abbraccio.
1: Anch'io, grazie. Ciao a tutti.
0: Ciao. Wow, sentilo, il nostro Fred.

0: Questo è il buongiorno Joe di Radio Birichina. Pasquale, fermo lì da prima delle 5 con le 4 freddi. Hai spento il motore? Tutto quello che costa la benza, Madonna Santa, pronto?
1: Buongiorno Gio, ciao. Sono Pasquale da Varese, stamattina ciao. Sono veramente mattiniero, vorrei ciao. Essere il primo a sì. fare una dedica. Si può
0: primo,
1: sentire gli 883 hanno sì. ucciso l'uomo ragno?
0: Va bene.
1: Visto che va per bene. Me è notte, ma sì, io non lo so neanche stamattina. Comunque un abbraccio a tutti quanti e buona giornata.
0: Ciao ragazzo, grazie per la pazienza.

0: 883 su Radio Berichina, 5 e mezza,
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Stamattina una richiesta, una di quelle sì, carine che sì, piace molto.
0: Sì.
1: Spero di dirlo bene, se no sì, mi lasci a casa.
0: Eh beh, per forza, per forza.
1: Lei è Malika Ayane,
0: sì,
1: e vorrei ascoltare senza fare sul serio.
0: Sì.
1: O quello che vuoi di lei.
0: Va bene.
1: Saluto tutte le birichine dedicandogliela.
0: Sì.
1: Tutti i birichini.
0: Sì.
1: Dai che è mercoledì.
0: Ok.
1: Da Miller.
0: Dero.

0: Io ti mando a casa lo stesso.
1: Buongiorno di Ricchini.
0: Sì.
1: Siamo a metà settimana. Auro, dalla provincia di Bergamo.
0: Sì.
1: Allora, oggi mi piacerebbe ascoltare I Nomadi, ma è meglio di no. Un titolo inglese è meglio di no, perché sennò tu cominci, stai a casa.
0: Ti mando a casa lo stesso.
1: Ti lascio un gettone grosso grosso.
0: Grazie.
1: Buona settimana, ciao Gio.
0: Grazie, perché lo mando a casa? Perché avete sentito come è registrato? Se senti, io lo dico, se, no, non sai quando schiacci il pulsantino del microfono per registrare. Auro, è troppo complicato? Contare mentalmente, non dico fino a due, fino a uno. Uno, e dopo?
1: Dopo.
0: È tutto appiccicato. È rovinato il messaggio. È rovinato il messaggio. Auro, se non le sai fare le cose.

0: Buongiorno cari, buongiorno, ben svegliati. Come sarà questa giornata? È l'ultimo giorno del mese di settembre. 30 di settembre, auguri se in questa data festeggiate qualsiasi cosa, magari fatecelo sapere, perché come vi organizziamo le feste noi di Birichina nessuno è in grado di organizzarvele. E adesso, oh, svalvolation, pronto?
1: Ma perché non mi credi mai quando ti dico le cose? Mi hai letto nel pensiero, cioè, accendo la radio e sì, mi metti il boss, tu. Sì. Sei l'imperatore della radio.
0: È telepatia.
1: Allora, che... già che ci sei, metti anche Sweet Caroline di Elvis Presley.
0: Ti costa 50 euro,
1: fresco,
0: però.
1: Fresco di Oktoberfest. Siamo andati tutti in compagnia. E com'è che dici? Devo mettere la testa a posto. Impossibile!
0: Reduci dall'Ottobre. Hanno già fatto? E che Oktoberfest è a settembre, scusa. Ah, non perdono mai occasione per festeggiare come all'Oktoberfest. Bravi! A casa piegati come un paio di braghe. Bravo, bravo Lorenzo, bravo, bravo, è così che si fa. Vergognati!

0: sì. Signore e signori, Elvis the Pelvis. Dov'è? Elvis the Pelvis in the Memphis. Oh, con Sweet Caroline su Radio Birichina. Come siamo messi? Aspetta, fammi vedere la griglia. Siamo messi. C'è chi telefona solo per salutare, per ringraziare.
1: Grazie, Gio. Grazie.
0: Grazie dei fiori.

0: uno ce ne accorgiamo, no? Avvertiamo la mancanza. La vecchia babbiona è da un po' di settimane che manca. Adesso non vorrei pensare. Simone.
1: Ciao a tutti, buongiorno. Sono Simone da Bergamo.
0: Sì.
1: Mi piacerebbe ascoltare Simple Man dei Lynyrd Skynyrd.
0: Va bene.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao.
1: Grazie.

Simple Man. Allora, aspetta, perché Lucone, il re del del panettone, mi manda una foto. Ehi, hey Joe, ehi, hey Joe, ehi, hey Joe. Mamma mia, c'ho fame e non posso mangiare perché stamattina giorno di prelievo, mi mostri anche queste robe qua. Immagino siano robe buone, ma cos'è? Lo strozza suocera, la mazza suocera? Un dolcetto, me ne mandi 5 o 6 kg per Natale, non dico dopodomani. Grazie Luca, grazie, anche quando mandate queste foto.

0: tutti.
1: Sì.
0: Vado birichina.
1: Sì.
0: E niente, sono Maria di Tradate. Volevo sentire, ammesso e non concesso che si riesca,
1: sì,
0: una canzone dei Pooh,
1: sì,
0: che mi riporta a quando ero molto molto giovane,
1: sì,
0: che si intitola Linda, se è possibile.
1: Certo.
0: Un augurio di, una, di un sereno mercoledì, di un buon fine settembre,
1: sì,
0: e un abbraccio a tutti.
1: Magra, magra.

0: trichina. Allora, Lucone, mi mando a casa da solo perché mamma che gaffa, dovevo capirlo, però che non potevano essere dolcetti,
1: Ciao Gio, sono sì. Lucone, re del panettone. Sì. Quello è panettone, da crudo, quando lo lavori è così. Ciao!
0: Ragazzo, non le so le cose. Vado a casa, guarda, adesso vado a casa. Il panettone da crudo. Sembravano dei dolcetti lì, tutti sistemati. Va bene, aspetta. Da Rovigo, Michelino, pronto.
2: Ciao Gio, buongiorno.
0: Ciao.
2: Io capisco sì. di bandire i nomadi dalle 5 alle 6. Ma anche le canzoni che durano 3 ore e 29 minuti non è che siano da meno,
0: Hai ragione.
2: Porca miseria, ti asciugano alla fine. Ciao Michele da Canna, provincia di Rovigo.
0: È vero, però sai, quando hai a che fare

0: pezzi degli anni 60, guarda, in un'ora ne facciamo anche 30. Durano tutti pochissimo. Dica!
1: Grazie, che bella partenza stamattina. Buongiorno, Joe!
0: Ciao, Linda di Pordenone. Me ne va, solo me ne va per la città. Devo fare prelievo stamattina, chissà cosa troveranno. Troveranno la birra, senz'altro, mescolata con il sangue.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 6:02. Birichina.
2: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storie in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento, ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storia in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
2: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
7: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Birichina.
8: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
2: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Una finestra non è mai solo una finestra. È luce, comfort, design. Da Bartocci, infissi su misura, con la qualità e l'innovazione di Schuker Frames. PVC, legno, alluminio. Made in Italy e professionalità. Da 40 anni. Paghi il 25% del totale sulle finestre. Il resto in piccolissime rate fino a 10 anni. Bartocci, via Mezzenile 85, Roma, 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
3: Berichina. Solo 60 e dintorni. Buongiorno. Questa è Radio Berichina.

0: Pino D'Angiò, ma quale idea? Il numero per raggiungere Radio Birichina è il 393-7366-770, è stato preso d'assalto stamattina, eh? Con pazienza accontentiamo tutti, buongiorno!
1: Ciao, Radio Birichina, buongiorno, sì. Buon mercoledì.
0: Grazie.
1: Sono Cinzia da Milano, vorrei ascoltare una canzone d'amore buttata via di Vasco Rossi. Ciao, buona giornata.
0: Anche a te, Cinzia.
2: Strano anche a me.

0: Il Blasco, una canzone d'amore buttata via, e intanto lui ha già disponibili tutti i biglietti per il suo tour 2027, eh? Che bravo, come programma lui i concerti. Siamo in diretta su Radio Birichina alle 6:19 in questo momento. Buongiorno.
1: Buongiorno, sono Davide, il camionaro di Garda. Buongiorno Rosa.
0: Buongiorno Davide, oggi dove vai?
1: Oggi me ne vado a Novara.
0: A Novara, beh dai, insomma, neanche tanto lontano.
1: No dai, una cosa tranquilla, ecco.
0: Allora, che canzone vorresti sentire durante il tuo viaggio, Davide?
1: Allora, una bella canzone di Stevie Winwood, Night Train.
0: Che bella, eh? Complimenti per i gusti musicali, Davide.
1: Grazie Rosa.
0: Ti auguriamo un buon viaggio sempre con la musica di Radio Birichina.
1: Grazie Rosa, un abbraccio.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: direttamente da Birmingham, Stevie Winwood con Night Train, colui che aveva formato i Traffic anche con Jim Capaldi. Cambiamo decisamente genere musicale, d'altra parte birichina è così, eh. Buongiorno.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Andrea di Mazzana Romano, vorrei sentire Pensa a te di Ivana Spagna.
0: Eccola qui, la grandissima Ivana Spagna, quando nel 1996 si presentava a Sanremo con questo brano romanticissimo in italiano. Salutiamo Maurizio di Piacenza, buongiorno, ben svegliato. Stefano dalla provincia di Udine, mandi mandi. E poi salutiamo anche Mariangela, lei ci ascolta in streaming da Genova. Buona giornata a tutti.

0: le pene d'amore, ricantate in questa canzone da Spagna. Vabbè, dai, tutto passa, no? Buongiorno.
1: Buongiorno Rosa, buongiorno a tutti i birichini in ascolto. Sono Fabrizio da Attimis, provincia di Udine.
0: Mandi, mandi, Fabrizio.
1: Questa mattina avrei piacere di ascoltare Avrai di Claudio Baglioni, che credo sia una delle più belle canzoni italiane. Grazie, buona giornata e buon lavoro a chi va al lavoro. E buon riposo a chi torna da lavoro.
0: Grazie Fabrizio, condividiamo il tuo pensiero, la canzone che Claudio Baglioni aveva scritto per suo figlio Giovanni.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
5: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè di Radio Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
9: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Più su, non dimenticatemi, eh!
1: Non dimenticatemi!
0: Tu che sei bravo a fare le imitazioni, allora oggi
1: Oddio.
0: Per lui sono 76 candeline, nato a Roma nel 1950.
1: 76 bomboloni, eh? No, li porta bene però, insomma, Renato Zero.
0: Vabbè,
1: ancora...
0: insomma, chissà come farà la skin care Renato Zero. Allora, abbiamo trovato questa notizia, voi amici del Lazio e di Roma, soprattutto pare che lui abiti nel quartiere Camilluccia.
1: Ci
0: confermate questa cosa, ce la smentite, perché vorremmo andare a suonargli il campanello.
1: Ok, come facciamo per Vasco o per tanti altri artisti,
0: eccetera,
1: no? Quando
0: siamo
1: in zona, quando verremo a Roma, cari amici romani, noi saremo ben felici di incontrarvi e di incontrare anche Renato Zero, insomma.
0: Quindi se qualcuno lo vede da qualche parte, sappiate che noi di Radio Birichina vorremmo tanto incontrare. Già è venuto a trovarci qualche anno fa, però insomma, uno come lui fa sempre piacere. Tanti auguri anche a voi se festeggiate qualcosa oggi. Per quanto riguarda l'onomastico, chi festeggiamo? Festeggiamo Girolamo. Protettore degli studenti, dei dotti, quindi anche tuo protettore,
1: è il mio protettore,
0: dei bibliotecari, soprattutto tu che leggi tanti libri,
1: esatto.
0: E dei traduttori.
1: Ma io sono soprattutto un dotto,
0: come il grande Puffo. Ascoltiamo una bella canzone per un nostro amico. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Birichina, sono Riccardo dalla provincia di Brescia. Se fosse possibile questa mattina vorrei ascoltare una canzone della mitica Ornella Vanoni. Rosa, lascio a te la scelta. Ciao e buona giornata.
0: Grazie Riccardo, abbiamo scelto questa. Vai Valentina.

0: Ornella Vanoni con Vai Valentina alle 6.46, questa è Radio Birichina, buongiorno. Buongiorno, siamo in viaggio?
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, come ti chiami?
1: Massimo.
0: Massimo, ben trovato. In che punto del mondo sei, Massimo?
1: Ah, sono vicino a casa, sto andando di servizio con il volontariato a portare le persone alle visite mediche.
0: Ho capito. In che zona sei, Massimo?
1: Provincia di Ferrara.
0: Bene, bene, provincia di Ferrara. Vuoi ascoltare una canzone?
1: Sì, Angelo di Francesco Renga.
0: Va bene, ti auguriamo una buona giornata e ti facciamo veramente tanti
1: grazie.
0: Complimenti per quello che stai facendo, eh? C'è tanto bisogno di persone che dedicano un po' di tempo anche a chi sta meno bene.
1: Certo, certo.
0: Complimenti, Massimo.
1: Grazie mille, buona giornata a tutti e grazie per la compagnia.
0: Grazie, ciao.

0: Francesco Renga con Angelo, e adesso ci spostiamo a Mantova. Buongiorno.
1: Buongiorno, Radio Birichina. Luca da Mantova. Vorrei ascoltare Lasciati toccare degli 883.
0: Buona giornata. Ascoltiamo gli 883 con Lasciati toccare.

0: Gli 883 Lasciati Toccare, tra l'altro questo weekend arriverà la nuova canzone di Max Pezzali, quindi tremate amici che avete amato questo duo. Buongiorno,
1: sono Pepi, siamo in macchina io e mia moglie, chiamiamo dalla provincia di Acomo, vi ascoltiamo in DAB, ci stiamo dirigendo a San Pellegrino Terme per festeggiare il nostro anniversario di matrimonio. Per questo motivo volevo dedicare al mio amore la canzone A te di Jovanotti. Buona giornata a tutti.
0: Buon relax, ragazzi, ma quanti anni sono, eh? Non ce l'avete neanche detto.
2: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un

con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sono 26 anni di matrimonio, per i nostri amici che hanno chiesto questa canzone di Jovanotti. Ci svegliamo un pochino con un po' di movimento pelvico insieme ad Elvis Presley, Hound Dog.

Il mitico Elvis con noi su Radio Birichina. Ci salutiamo insieme a quattro ragazze che stanno scorazzando per la Lombardia per andare al lavoro. Salutiamo Sara, Rosy, Anna, Annona e Saretta. Loro sono un po' big, ci hanno detto, per quello le chiamano così. Volevano la canzone di Angelina Mango con Marco Mengoni. Noi ci sentiamo domani mattina a partire dalle 5 con Joe e dalle 6 con Solo 60 e dintorni. Vi auguro una bellissima giornata con la vostra musica qui su Radio Birichina al 393 7366 770. Ciao!

0: Marchina.
1: Time. Ora. Sono le 7:04.
2: Marchina. Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
2: Con la macchina del caffè di Radio Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.

0: Cecchina Traffico.
1: Buona giornata, ecco la situazione in autostrada. Cominciamo dalla A4, dove il traffico intenso provoca code tra Dalmine e Cavenago e tra Tangenziale Est e Cormano, in entrambi i casi verso Torino. Sulla A1 ci sono 4 chilometri di coda fra Firenze, Scandicci e Bivio con l'autosole variante a causa di un veicolo in avaria, siamo verso Milano. Sulla A24 coda per traffico congestionato tra via Fiorentini e Bivio con la tangenziale est di Roma. Buon viaggio!
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
5: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
6: È possibile.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre olio Evo Clemente Masseria del Parco un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su 4,99 euro al pezzo. Più prendi meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima.
8: E per il gas?
9: Ottima.
8: Internet?
9: Ottima.
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Davvero!

0: Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Nichina da Luppa, dalla provincia di Brescia. Oggi è il mio compleanno, sono i miei 51, che li voglio tutti, e mi voglio dedicare Want to Live Forever dei The Queen, spero di averlo detto bene. La dedico a me per i miei 51 anni e a tutti quelli che compiono gli anni oggi e tutti quelli che mi conoscono. Un abbraccio, vi ascolto sempre, mi fate compagnia durante la giornata di lavoro. Ciao!

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
2: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.com o allo 0423 73 66 12.
3: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: Ciao Radio Birichina, sono Daniela di Treviso. Mi piacerebbe ascoltare la canzone Rap Futuristico di Fabri Fibra. Ciao, grazie, buona giornata a tutti.
1: Rap Futuristico. Ah, Rap Futuristico. Oh, Rap Futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai Fibra, caccia un po' di Rap Futuristico.

Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393-7366-770.

0: Che operatore hai per la luce?
1: Ottima!
0: E per il gas?
1: Ottima!
0: Internet?
1: Ottima!
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray!
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Berichina. Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Berichina al 393-7366-770. 393-7366-770. Berichina.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
6: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territori e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
7: Radio Birichina è anche in video.
8: Lightning.
7: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
11: Perché Nova del gusto è la prova.
12: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.
13: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.

0: perle di Roberto, preziose e rare.
1: Le perle di Roberto.
0: Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
2: Eccoci qua, l'ultimo giorno di settembre. Buona giornata a tutti voi da Roberto. Ciao Tiziana, come andiamo?
3: Ciao Roberto, benissimo.
2: 30 di settembre, ieri abbiamo suonato 29 settembre, oggi suoneremo impressioni di settembre, no? Cosa dici te?
3: Direi proprio che ci sta.
2: Allora, la prima perla di oggi, un grande brano dei REM, 1992, Everybody Hurts, questo bel brano che noi ascoltiamo come perla oggi, brano che ha venduto tanto, per dire, un numero 18 milioni di copie, sì, una robetta così, no? La seconda perla, come già anticipato, è un brano della PFM del 1972, Impressioni di settembre, è la seconda perla di Roberto di oggi. Io credo che gli amanti della musica della PFM siano all'ascolto e siano contenti di sentire questa bellissima melodia come perla. Quindi a tutti voi un grande abbraccio da Roberto, buon ascolto, e queste canzoni ogni tanto richiedetele qui su Birichina. Un abbraccio forte a tutti voi, ciao!

0: Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: Radio Birichina. No problem.
2: Buongiorno Radio Birichina. Sono Ale dalla provincia di Ferrara. Allora, andando al lavoro, volevo dedicarmi una canzone di Renato nel giorno del suo compleanno, perché lui c'è sempre stato da quando ero piccola e le sue canzoni veramente in tanti momenti bui mi hanno aiutato. Quindi vi lascio la scelta: Grattacieli di sale, quello che volete, una delle vecchie ma anche una delle nuove, non c'è problema. La dedico a tutti i birichini e grazie per esserci tutti i giorni, perché con voi veramente si lavora bene un bel po'. Grazie birichini, ciao!

Se vuoi ascoltare la tua canzone, chiama subito al 393-7366-770 e scegli il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770.

0: Sono le 9:00.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
5: Il caffè di Birichina lo si beve la mattina, cappuccino pure il tè. Ma perché, perché, perché?
6: Perché Radio Birichina fa il caffè! Ma non solo! Ginseng, orzo, cappuccino, mocaccino, nocciolino, tè! Ordina le capsule per la macchina del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 73 67.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno da Esteroletto. Eni lancia uno sconto del 30% su luce e gas con tariffa bloccata per 2 anni. L'annuncio apre una polemica con gli altri gestori. Enel e A2A rivendicano le loro offerte a prezzo fisso. Calcio, Mancini prepara il prossimo imminente impegno di Nations League, quello di venerdì con la Francia a Parigi, ma perde Giacomo Raspadori, costretto a lasciare il ritiro dell'Italia a Coverciano per problemi fisici dopo la botta rimediata in Turchia alla parte posteriore di una coscia. Non sarà sostituito. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Birichina. Hai un brano che ti fa battere il cuore? Fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora.
7: Birichina. Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.

0: la tua canzone. Ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: Ciao Radio Birichina, buon mercoledì a tutti. Siamo Daniele, Fabio e Luciano e vorremmo dedicare a tutti voi, a tutti i birichini e a Pedro e a tutti i colleghi di Comacchio la canzone El Diablo, dicendo dai che è mercoledì, forza, siete fantastici e vi ascolto tutti i giorni in streaming. Grande Radio Birichina.

0: magari non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343. Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

Ciao Radio Birichina, sono Gabriella dalla provincia di Treviso. Volevo farvi gli auguri a mia cognata Marisa, da tutte le cognate, cognati e parenti tutti, dedicandogli la canzone Storti di tutti i giorni. Grazie Radio Birichina, ciao, grazie.

Buongiorno, sono Gianna e chiamo da Trieste. Io desidererei tanto ascoltare Esse domani di Mina. Vi ringrazio tanto e buona giornata e un augurio a tutta la redazione. Grazie.

0: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
1: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
2: È possibile.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero!
6: Berichina. Prima di dormire, ricorda tutti i momenti difficili che hai vissuto e il fatto che tu li stai ricordando è la prova che li hai superati. Radio Birichina, perché guardare avanti è il nostro motto. Birichina.
7: Ecco la merenda.
8: Ma è il panino al prosciutto!
7: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
9: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
10: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
11: Prendi subito il tuo.
10: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
12: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
13: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
12: Delix.it.
13: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
12: Delix.it.
13: Spediamo gratis in tutta Italia.
12: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
13: Delix.it.
12: Delix, il tuo partner al lavoro.
14: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: Buongiorno Birichina, sono Samuela, chiamo dalla provincia di Udine e volevo dedicare a Elena, amica e sorella, la nostra canzone, Mai Sharona. Auguroni.

Buongiorno birichini, birichine, sono Letizia, chiamo dalla provincia di Torino, vi ascolto in FM, siete fantastici. Volevo fare una dedica al mio papà per un momento un po' così un po' difficile. Il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano, con tanto tanto affetto da parte mia e da parte di tuo figlio. Un bacione, ciao.

Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storie in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento, ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storia in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Ogni primo giorno del mese, allo scoccare di ogni ora su Radio Birichina, Beatles Day. Beatles Day. Tutte le canzoni più belle dei Beatles saranno in onda su Radio Birichina per farvi rivivere le emozioni musicali di questo gruppo protagonista di un'epoca irripetibile. Beatles Day su Radio Birichina, la radio con uno stile unico, come le canzoni dei Fab Four.
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Birichina. Radio Birichina.
6: Time. Ora.
7: Sono le 10:01.
8: Oggi non è un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi. Radio Birichina, se l'ascolti oggi, non la lasci più.
9: Le notizie di Radio Birichina.
10: Buongiorno. Dopo NAP anche Q8 mette un tetto al prezzo di benzina e gasolio. Da domani per 30 giorni la società non ha ancora chiarito se lo sconto sarà lo stesso di NAP. Anche la Commissione Europea sta valutando le misure per l'accessibilità economica dei carburanti. Alle misure introdotte dalle due principali compagnie petrolifere operanti in Italia sentiamo i due rappresentanti di Fratelli d'Italia, Speranzon e Schifone.
11: Dopo NAP anche Q8 ha posto un tetto al prezzo dei carburanti rispondendo all'appello del governo Meloni. Un aiuto concreto per le famiglie italiane.
12: L'appello di Giorgia Meloni alle società energetiche sta producendo risultati concreti. Dopo NAP anche Q8 decide di intervenire sui prezzi dei carburanti, dando un segnale davvero importante alle famiglie italiane.
10: Svolta storica in Marocco, Fatima Zahra Mansouri è la prima donna premier della storia del paese nordafricano. Avvocato, ex ministro, sindaco di Marrakech, la donna, 50 anni, è diventata la prima donna premier del regno. Dopo l'intervento del ministro Valditara per limitare l'assegnazione di compiti al di fuori dell'orario scolastico, scuola.net ha pubblicato i dati di una indagine. 3 studenti su 4 riceverebbero notizie di studio fuori dagli orari di lezione. Il 62% riceve notifiche fino al tardo pomeriggio. È tutto per il momento. Buona giornata.
13: 393-7366-770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda.
14: Birichina. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
16: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ciao Radio Birichina, sono Manuel da Verona, ti ascolto sempre in FM. Volevo dedicare al mio collega Christian, che oggi è il suo ultimo giorno di lavoro, Vattene amore di Minghi e Mietta, e dirgli che ci mancherà un sacco. Ciao Christian!

0: Buongiorno, buongiorno Berichini, buongiorno a tutti. Chiamo dal Tronchetto, Venezia, e vorrei ascoltare la canzone Vorrei di Guccini. Grazie, buongiorno a tutti.
1: Vorrei conoscerlo.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800-651-651. Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
5: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.

Buongiorno Birichina, sono Luca dalla provincia di Mantova. Mi piacerebbe ascoltare la canzone intitolata Canzone, cantata però nella versione di Celentano. Grazie mille, buona giornata e la dedico a tutti voi.

Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393-7366-770. 393-7366-770 e richiedi la tua canzone preferita.

Chiamo da Vicenza, mi piacerebbe sentire, se possibile, la canzone di Finardi Amo la radio e condividere questa passione con tutti coloro che amano la radio. Arrivederci, alla prossima volta.

0: market e online.
1: E operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Perché?
1: Perché Radio Birichina fa il caffè, ma non solo, ginseng, orzo, cappuccino, mocaccino, nocciolino, tè. Ordina le capsule per la macchina del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 73 67.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
5: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.

Ciao Radio Birichina, sono Teresa, provincia di Verona. Vorrei ascoltare la canzone Era bella dei profeti e dedicarla a tutti coloro che ricordano questa canzone nella loro gioventù, come ricordo io. Siete bravissimi, ciao ciao.

0: in onda su Radio Birichina Antonio Poli della Amel Medical. Per provare gratis a casa tua magnetologi e sistema di magnetoterapia, chiama il numero verde 800 80 20 40.
1: Bentrovati su Radio Birichina insieme ad Antonio Poli di Amel Medical. Anche oggi cercheremo di darvi qualche consiglio per cercare di alleviare un po' i vostri dolori che vi assillano durante le vostre giornate.
2: Oggi sono qua per farvi conoscere Amel Medical e soprattutto cosa produce. Noi produciamo dal 1959 dispositivi professionali per magnetoterapia. Allora, il termine magnetoterapia è generico, è come dire automobile. Ci sono automobili piccoline e ci sono automobili molto importanti. Noi facciamo parte della categoria dei dispositivi molto importanti. Sappiate che il nostro dispositivo è stato premiato nel 2024 in Germania come miglior dispositivo al mondo. Qual è la caratteristica che evidenzia che è il miglior dispositivo al mondo? La potenza erogata, la penetrazione erogata, per cui se io ho un'artrosi all'anca, ok, dove c'è una massa importante da superare per arrivare alla coccite, coxartrosi, il nostro dispositivo arriva, va a togliere l'infiammazione, va a togliere il dolore in maniera molto molto veloce. Dirlo per radio è facile, tutti siamo capaci. La cosa importante è dimostrare ciò che noi diciamo. E noi è questo che facciamo, perché io sono del parere che la peggior cosa è prendere in giro le persone sul dolore. Noi andiamo in casa, ve lo facciamo provare sul vostro dolore. Per fare tutto questo c'è un numero: 800 80 20 40. Formulando l'880 20 40, voi avrete il diritto di avere gratis a casa vostra un incaricato che vi fa provare sul vostro dolore, sul vostro problema, il nostro dispositivo, in modo che avrete il modo di capire se funziona o se non funziona.
1: Benissimo, allora vi ricordiamo ancora una volta il numero 880 20 40, oppure la mail amelmedical.com. anche qui potete fare tutte le vostre domande, ma noi vi suggeriamo come sempre di chiamare. Sappiate che da più di 60 anni Amel Medical è sul mercato ed ha la garanzia di massima professionalità con tutti i dispositivi indicati per tantissime patologie: dolori muscolari, articolari, osteoporosi, fibromialgia, disturbi tendine. Insomma, chiamate per avere tutte le vostre informazioni e soprattutto per avere la prova gratuita a casa vostra. 880 20 40. Grazie Antonio.
2: Ciao a tutti. Ciao.
0: Su Radio Birichina abbiamo ascoltato Antonio Poli della Amel Medical. Per provare gratis a casa tua magnetologi il sistema di magnetoterapia, chiama il numero verde 880 20 40.

0: Radio Birichina, sono Diego da Trento, vi ascolto in FM. Il mio collega Michele è un po' giù di morale, per cui per farlo divertire mentre si lavora volevamo ascoltare Bailando dei Paradisio.
1: Grazie.

0: Ogni primo giorno del mese, allo scoccare di ogni ora su Radio Birichina, Beatles Day. Beatles Day. Tutte le canzoni più belle dei Beatles saranno in onda su Radio Birichina per farvi rivivere le emozioni musicali di questo gruppo protagonista di un'epoca irripetibile. Beatles Day su Radio Birichina, la radio con uno stile unico, come le canzoni dei Fab Four.
1: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
2: Prenota subito una prova.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
2: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
3: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular, demoliamo per l'ambiente.
6: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre per tutto ottobre pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
7: Birichina. Radio Birichina.
8: Ora sono le 11:01.
9: Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.
10: Le notizie di Radio Birichina.
11: Buongiorno, la richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra. Il governo ha utilizzato tutti i canali, anche quelli politici e diplomatici con il Cairo. Un po' dubito che chiudendo quei canali ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo che si è acceso lo scontro sul ministro degli esteri Tajani per le sue parole sulla sentenza. La CGIL ha festeggiato a Milano i 120 anni di attività. Proprio nel capoluogo lombardo nacque nel 1906. Alla festa c'era il segretario del sindacato che ha denunciato salari bassi, precarietà del lavoro e poi è intervenuto sulla questione accise ed extra profitti. Maurizio Landini.
12: La nostra richiesta è molto precisa, bisogna andare a una riduzione strutturale del costo della benzina, del gasolio e del gas e una delle cose da fare è superare le assise. Per fare questo bisogna intervenire sugli extra profitti.
11: E dopo i carburanti arriva un tetto massimo anche per le bollette di luce e gas. Ci sono diverse nuove offerte maturate nelle ultime 24 ore. Dopo il settore carburanti, Eni ed Enel intervengono sui costi di luce e gas. Anche A2A rilancia. Risparmi stimati in centinaia di euro all'anno per le famiglie italiane. È tutto, a più tardi.

Università Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

Tarde, mi esquina, somos Cierco Punzano Veneto. Dedica a mio amico, grande amico Danilo, che ieri ha compiuto gli anni 80 e non so quanti, una bella canzone dei Nomadi. Ti lascio una parola. Grazie, arrivederci. Tira!

Ciao Radio Fiorentina, sono Roberto Girovardella, provincia di Mantova, vi ascolto per radio. Vorrei dedicare qualsiasi canzone di Donatella Rettore alla mia amica Emanuela e al mio amico Mario. Ciao, grazie, buona giornata a tutti. Grazie.

Ciao, sono Tiziana, chiamo di provincia di Treviso. E oggi volevo richiedere una canzone per tutti voi della Radio Berchina e tutti quelli che sono in ascolto. La canzone Sugar Baby. Ciao, ciao, ciao. Grazie a tutti quanti e a tutti. Ciao.

Buongiorno Cristina, sono Luigi da Monfalcone e vorrei dedicare a mia moglie Angelina, che sta facendo le vongole, Quando amo una donna, di Fausto Leali. Siete magnifici, grazie.

Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita.

0: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
1: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

0: devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
3: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
4: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.

Buongiorno, volevo dedicare una canzone Allegria a tutti i clown Raduno 2026 e con un abbraccio grande grande grande. E io sono Nonna Picchia da Reggio Emilia e vi ascolto in FM.

0: Ora al 393-7366-770 e ascolta la canzone che desideri. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: È passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

più ascolti. Solo la più allegra, scoppiettante e birichina che ci sia. Radio Birichina, la radio che mette subito di buon umore.

0: Sono le 12 e 0 minuti.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329 704 3343, via del Grano 3A, Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
7: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno, a 220 gradi per 10 minuti.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Effetto price cap sui costi dei carburanti dopo i limiti posti da Eni, IP e Kuwait. I prezzi medi alla pompa diminuiscono. La benzina si attesta a 2,11 € al litro, il diesel a 2,31 €. Meloni, contenta dell'adesione delle aziende, spero altri attori economici diano una mano a famiglie e imprese. E dopo i carburanti, Eni fissa un tetto anche sulle bollette luce e gas. Sconto del 30% per i consumatori. Risparmi da 200 euro l'anno. Le concorrenti Enel e A2A replicano: abbiamo anticipato il mercato, da noi ci sono già offerte più basse. Arera prevede un rialzo generale dei costi in autunno. Meloni interviene sulla polemica dopo le condanne di 3007 egiziani per l'omicidio di Giulio Regeni. Chiudere tutti i canali con il Cairo ci allontanerebbe dall'obiettivo di trovare la verità, ha detto la premier. Tajani: la sentenza è limitata, non dice chi sono gli assassini. Dopo il ricovero a Cuba e il rientro in Italia, Alessandro Di Battista rivela: ho avuto un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore. La massa tumorale è stata in gran parte asportata e sono in corso terapie, ha dichiarato l'ex 5 Stelle. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Una finestra è una finestra.
2: Invece no, Ocnoplast ai profili.
0: Una finestra è una finestra.
2: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico. Berichina.
5: La pigrizia non è altro che l'abitudine di riposarsi prima di essere stanchi. Radio Birichina, da noi energia a piene mani. Birichina.
6: E operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero?
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99 €. Da 4 pezzi in su 8,90 €.

0: Richieste musicali a Radio Birichina? Chiama il 393 7366 770.
1: Ciao, sempre Mina da Sanremo. Vorrei ascoltare il brano Come ti chiami di Umberto Napolitano e dedicarlo a tutti gli ascoltatori e anche a lui stesso che ci ascolta da Genova. Grazie e buona giornata a tutti.

Buongiorno Birichina, vorrei dedicare alla mia amica Manuela a Roma il brano di Salvia Vinci, L'amore e te. Vi ringrazio e buona giornata a tutti e alla prossima. Ciao ciao.

0: anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
1: Hit Universal Fun, il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
3: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Una finestra non è mai solo una finestra. È luce, comfort, design. Da Bartocci, infissi su misura, con la qualità e l'innovazione di Schuker Frames. PVC, legno, alluminio. Made in Italy e professionalità. Da 40 anni. Paghi il 25% del totale sulle finestre. Il resto in piccolissime rate fino a 10 anni. Bartocci, via Mezzenile 85, Roma, 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
5: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

Ciao Radio Birichina, Dalila da Roma, vorrei dedicare una canzone alla mia collega Anna e un amico è così di Laura Pausini, un bacio grande, ciao Birichini.

0: Non c'è niente di meglio di una canzone che ami. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770 per riascoltarla subito.
1: Ciao Birichina, chiamo da Udine e vorrei ascoltare, per cortesia, Romantica di Vassil. Grazie mille, ciao.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: 393-7366-770. Questo è il numero per fare le tue dediche su Radio Birichina. Chiama ora! Chiama ora! Birichina!
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
3: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
5: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Birichina vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.

Ciao Radio Berichina, sono Damiano, chiamo da Spinea. Volevo dedicare a tutti gli ascoltatori di Radio Berichina la canzone di Spunta la luna dal monte di Pierangelo Bertoli e Tagenda. Grazie, buona serata a tutti, buona giornata.

0: e richiedi una bella canzone a Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio.
1: Ciao Radio Birichina, sono Gian di Lido Adriano in provincia di Ravenna. Oggi vorrei ascoltare la canzone When I Let Down di M.A.G. al mio compagno Antonio. Vi ascolto in FM, ciao a tutti.

0: amici.
1: Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.
2: Ciao ascoltatori di Radio Birichina, sono Maria Vittoria da Roma. Vorrei dedicarvi Sincronisti di due dei Police. In particolar modo dedicarla a una persona che per me è molto speciale. Ciao Mimmo, invito tutti a cercare un po' di sincronicità nelle vostre giornate. Buona giornata e un grande bacio. Ciao!

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800-651-651.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada. Alla scuola bisognerebbe chiedere di insegnare che cosa è bello, di divulgare l'armonia, di spiegare il senso dei valori. Radio Birichina. Bellezza, armonia, valore.
5: Le notizie di Radio Birichina.
6: Bentrovati. Dunque, è arrivato il tetto anche per le bollette di luce e gas e ci sono nuove offerte. Dopo il settore carburante, Eni ed Enel intervengono sui costi di luce e gas. I risparmi degli analisti sono stimati in centinaia di euro all'anno per le famiglie. E dalla Repubblica Ceca, dove ha incontrato il proprio omologo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lanciato un appello alle compagnie energetiche, perché dice: chi può dia una mano alle famiglie e alle imprese.
7: Vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette. Tutto quello che il governo italiano fa è un appello agli attori economici principali in Italia per dare una mano alle famiglie, alle imprese in questa fase particolarmente complessa.
6: Non è stato un dirottamento, ma una lite tra i piloti, uno russo, l'altro ucraino, a far scattare l'allarme su un volo Fly Dubai, partito dagli Emirati Arabi Uniti, diretto a Tel Aviv, deviato per sicurezza all'aeroporto saudita di Tabuk. Dopo l'atterraggio è stato chiarito che si è trattato di alterco tra i piloti in cabina. Il premier inglese Bonham è tornato a parlare di Brexit. Ha detto: tutte le opzioni sono sul tavolo, inclusa anche la riadesione all'Unione Europea. Il premier lo ha detto alla BBC, poi ha aggiunto: serve il consenso pubblico. È tutto, a più tardi.
8: Quando lavori, quando studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Due verticale, trekking sull'Etna.
12: Escursione.
11: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
12: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
12: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Buongiorno Radio Birichina, parlo da Bergamo e vi ascolto in FM. Mi piacerebbe poter ascoltare un provviso incoscienza di Roberto Soffici. Vi ringrazio e vi auguro una buonissima giornata. Grazie per tutto.

0: C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Ciao Birichina, sono Loris di Pernumia, Padova. Ho finito il lavoro di Porto Mantovano e adesso il lavoro sto andando a Viandrate Novara. Vorrei ascoltare la canzone S'incazza degli 883. Grazie mille, buona giornata a tutti. Ciao Birichini.

0: è la tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, siamo Abramo, Stefania, Marco e Nina, il ritorno dalla Liguria. Vi ascoltiamo in FM e volevamo dedicare la canzone di Jovanotti, Buon Vento, a tutti quanti gli ascoltatori.
2: Era un po' di

0: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
2: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
3: Obi, tutto è possibile.
4: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: I grandi di Radio Birichina, la bella musica tira fuori le urla.

0: tua voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Cara Domenichina, sono Ines da Monza Brianza, vi ascolto in FM, vado a dedicare a mia figlia la canzone L'Aquila e il Falco dei Pooh, che a lei piace tantissimo. Salve a tutti, sono felicissima, baci baci baci.

0: La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770.
1: Buonasera Radio Birichina, io sono Aura, chiamo da Modena, mi autodedico se è possibile, Besame Mucho di Boccelli, Andrea, e la dedico anche a un mio carissimo, carissimo amico. Buon proseguimento e grazie, buonasera.

0: Ciao da Bettina, sono Ivan da Nove. Stasera mi piacerebbe ascoltare una canzone molto bella dei Mola che si intitola Lasciami. Grazie e buona serata.
1: Ma regalami un giorno, lasciami, quando poi farò.

Buonasera Radio Birichina, sono Demetrio, vi ascolto in FM dalla capitale. Gradirei ascoltare un brano, ricordo della mia adolescenza, Tarantè, dei mitici alunni del sole. Grazie.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 19 e un minuto.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it. Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
2: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
3: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delix.it.
4: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
3: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
4: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro.
5: Le notizie di Radio Birichina.
6: Una buona serata da Giovanni Martinelli. Tentato dirottamento sul volo Dubai-Tel Aviv, l'aereo è atterrato a destinazione. Per il ministro della difesa israeliano Katz si tratterebbe di un attacco jihadista. Il primo ministro Netanyahu ha riferito che il copilota ha accoltellato il comandante per far precipitare il velivolo. La strage è evitata grazie all'intervento di un passeggero e di un membro dell'equipaggio. Questa mattina i carabinieri hanno arrestato Giuseppe Del Prete, esponente di spicco del clan di Camorra Mazzarella. Era nascosto nell'armadio della camera della figlia. Dopo essere stato scoperto, si è complimentato con i militari dell'arma. Era latitante dal 3 marzo. Il parental control arriva anche su WhatsApp. Si tratta di impostazioni opzionali che i genitori potranno attivare su un account già esistente di un adolescente con più di 13 anni. Chat e chiamate rimarranno però private. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
11: Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Radio Birichina completa la tua esistenza. Birichina.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-73-66-770. Radio Birichina, la tua radio.
1: Vi sto telefonando da Sulzara. Volevo la canzone Domani un altro giorno di Ornella Vanoni, dedicata a mia moglie Mirella. Ciao, auguroni e un bacione a tutti.

0: Ecco la merenda.
1: Ma è il panino al prosciutto.
0: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
2: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
0: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè di Radio Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
6: Vuoi il gel a casa tua nel giro di un paio di giorni? 035 83 17 91 BM Steel, due flaconi, 38 euro a casa tua. 035 83 17 91.
7: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: Ehi tu, sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Bella casa, manca solo qualcosa.
11: Una porta di design, vai da Bartocci.
10: Bartocci propone porte di design, scrigno, pile e Henry Glass. Minimal, eleganti, scorrevoli, filo muro.
11: Qualità made in Italy, assistenza e installazione professionale.
10: Bartocci, apri la porta al design. Via Mezzanile 85, Roma.
11: 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.

abbraccio a Barbara ed Emanuela. Ne approfitto per fare gli auguri ad Emanuela che oggi compie gli anni. Auguri di vero cuore, ciò che speri sia veri. A presto, tieni duro, ti auguro tutto il meglio. E oggi per te solo un quarto d'ora di Adriano Celentano. Domenico da Palermo, ciao.

Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Se vuoi ascoltare la tua canzone preferita, è facile. Chiamaci ora al 393-7366-770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina richieste. Birichina.
3: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè di Radio Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
7: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
7: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
9: Ogni primo giorno del mese, allo scoccare di ogni ora su Radio Birichina, Beatles Day. Beatles Day. Tutte le canzoni più belle dei Beatles saranno in onda su Radio Birichina per farvi rivivere le emozioni musicali di questo gruppo protagonista di un'epoca irripetibile. Beatles Day su Radio Birichina. La radio con uno stile unico, come le canzoni dei Fab Four.
10: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101 e 2 e 101 e 3. 101 e 2 e 101 e 3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.

A casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Parlo di Biricina, siamo Anna Meglia, veniamo da Ferrara.
1: Ci vorremmo ascoltare, andiamo a comandare.
2: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare.

Chiamo da Milano, vorrei per cortesia sentire Non finirò di amarti di John Foster. Grazie.

0: Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Buonasera, mi piacerebbe ascoltare Quando sorrisi in Effa.

Siamo da Alba, in provincia di Cuneo, sono Katia, chiedo di ascoltare Gigi D'Alessio e Alfa, e vi ascolto sempre in FM, grazie mille.

In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: ora.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800-651-651.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
7: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Radio Birichina Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Birichina. Mentre ad ovest dell'Italia, sull'Europa occidentale, parliamo di Inghilterra, Francia, Spagna, si sta scatenando il maltempo, le classiche perturbazioni autunnali, sull'Italia permangono condizioni invece anticicloniche, di clima ancora estivo, con temperature anche domani fino a 26-27 gradi. Sarà una giornata però più nuvolosa quella di domani, soprattutto al nord-ovest, anche con qualche debole pioggia sul Piemonte e la Valle d'Aosta. Sul nord-est cielo poco parzialmente nuvoloso, qualche schiarimento in più e tra l'altro appunto con temperature fino a 26-27 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket e online.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Birichina. Radio Birichina.

Siamo Deborah e Giuseppe, vi ascoltiamo in FM e vogliamo dedicare alla signora Maria Rosa, con tantissimo affetto, la canzone Vivrò. Grazie e buona serata a tutti. Ciao!

0: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi. Birichina.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Ogni primo giorno del mese, allo scoccare di ogni ora su Radio Birichina, Beatles Day. Beatles Day. Tutte le canzoni più belle dei Beatles saranno in onda su Radio Birichina per farvi rivivere le emozioni musicali di questo gruppo protagonista di un'epoca irripetibile. Beatles Day su Radio Birichina. La radio con uno stile unico, come le canzoni dei Fab Four.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
5: a car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: La BM Steel da anni veicola un grande prodotto che è il gel della BM Steel, il gel quello tonificante all'arnica.
8: Centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. 38 euro il prezzo, chiamando
7: Bergamo 035 83 17 91. Sarà a casa vostra a soli 38 euro.
9: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
11: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101 e 2 e 101 e 3. 101 e 2 e 101 e 3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Buonasera a tutti, sono Liliana dalla provincia di Novara e vorrei una canzone per mio marito con la dedica "Ti voglio tanto tanto bene". Vi ringrazio, buona serata a tutti.

0: casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
1: Impatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800-651-651.
4: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
7: Ogni primo giorno del mese, allo scoccare di ogni ora su Radio Birichina, Beatles Day. Beatles Day. Tutte le canzoni più belle dei Beatles saranno in onda su Radio Birichina per farvi rivivere le emozioni musicali di questo gruppo protagonista di un'epoca irripetibile. Beatles Day su Radio Birichina. La radio con uno stile unico, come le canzoni dei Fab Four.
8: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.

Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Time. Ora.
1: Sono le 23 e 0 minuti.
2: Ogni primo giorno del mese allo scoccare di ogni ora su Radio Birichina, Beatles Day. Beatles Day. Tutte le canzoni più belle dei Beatles saranno in onda su Radio Birichina per farvi rivivere le emozioni musicali di questo gruppo protagonista di un'epoca irripetibile. Beatles Day su Radio Birichina, la radio con uno stile unico, come le canzoni dei Fab Four.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
6: Una finestra non è mai solo una finestra, è luce, comfort, design. Da Bartocci, infissi su misura, con la qualità e l'innovazione di Schuker Frames, PVC, legno, alluminio, made in Italy e professionalità. Da 40 anni, paghi il 25% del totale sulle finestre, il resto in piccolissime rate fino a 10 anni. Bartocci, via Mezzenile 85, Roma, 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
7: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
8: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua. Perché?

0: poche ma buone. L'amicizia è una cosa seria. Non abbiamo bisogno di quantità, ma di qualità. Radio Birichina, la tua migliore amica. Birichina.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su 8,99€ al pezzo. Più prendi meno spendi con carta Payback negli ipermarket e online.

si diventa forti?» domandò. La strega con un sorriso rispose: «Quando si impara a non danneggiare gli altri». Radio Birichina regala forza e passione.

0: wifi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre.
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Birichina. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Birichina all'800 651 651.
0: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina. No problem.
4: Il palo del mattone!
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Modena ha graffiato per voi DJ Silver.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno alle 4:50.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrei, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Non dimenticheremo la musica.
2: Non dimenticheremo la musica.
1: Radio Birichina. Radio Birichina. No problem.

E poi arriverà il momento in cui ti sentirai forte, fortissimo, in grado di spaccare il mondo. Ma niente, ti sarai già messo il pigiama. Buona serata da Radio Birichina.

0: è mezzanotte e un minuto.
1: Beatles Day, Beatles Day. Dall'album Hard Day's Night del 1964.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Oh, those Russians.
1: In auto o in camion, in salotto o in cucina, la mia giornata passa con Radio Birichina. Birichina, no problem.

negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.

Molto meglio sbagliare senza rinunciare che aver perso senza averci mai provato. Buon ascolto dallo staff di Radio Birichina.

0: Birichina Notizie.
1: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Alle misure statali sul gasolio per autotrazione, che dal 6 ottobre vedranno l'avvio del meccanismo delle accise mobili, come noto si è aggiunto il tetto ai prezzi fissato da Eni, una scelta che è stata replicata, anche se in modi diversi, da IP e Kuwait. Dall'opposizione politica si fanno dei distinguo e si osserva che tutto questo poteva essere anticipato. Mario Turco, senatore del Movimento 5 Stelle.
2: Il governo non ha mosso un dito, non ha messo un tetto al prezzo dei carburanti, non ha tassato gli extraprofitti per dare un contributo ai cittadini. Tutte misure che il Movimento 5 Stelle propone da tempo. Oggi si festeggiano i carburanti a circa 2 euro e a 2,19 euro, quando a febbraio erano a 1,65 euro.
1: In Italia sono in calo i NEET, coloro che non studiano, non lavorano, non ricevono una formazione. Tra il 2015 e il 2025 si rileva un decremento dal 30% al 16%. Emerge dal nuovo rapporto annuale OCSE. In arrivo nelle sale cinematografiche italiane, Verity, tratto dal romanzo bestseller di Colleen Hoover, racconta la storia di una scrittrice in difficoltà che si trasferisce per fare da ghostwriter ad una celebre autrice, carpendo le confessioni del marito di lei. È interpretato da Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. È tutto.
0: Birichina Notizie.
3: Radio Birichina. New Song.

0: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

si misero in cammino perché avevano visto la stella, ma videro la stella perché si erano messi in cammino. Non smettete mai di crederci e fatevi accompagnare anche dalla musica di Radio Birichina.

ottimista vede opportunità in ogni pericolo. Il pessimista vede pericolo in ogni opportunità. Radio Birichina, no problem!

0: guardarci.
1: La musica ci insegna la cosa più importante che esista: ascoltare Radio Birichina. No problem. Birichina.
2: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.